0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 102.9. Prende tu radio.